0: Parigi, straordinaria.
1: Capriccio Franco. Secondo me ha sofferto.